colo sana sa telo colo telo colo mango nene telo colo telo colo muntu angengazi something.